0: mia figlia. Oh, non interrompi. Se la chianella vuole provare, assetti. E insieme a là, aspetti.
1: Non ti incazzare. Ah, aspetta, mamma, perché la chianella è bella.